giorno uguale a un altro giorno, il tempo se ne va. Sulla piazza del paese, solo solo sai chi c'è. Michelino

noi restiamo qua nel corso, sempre avanti indietro, siamo a passeggiare.